0: sono cosci quei gini. Qua che non mussi, non mussa quei gini. Mani.
1: True FM's Legacy for your mind, body and soul. Jam with us like no one else.